0: Pop Extremo. Pop Extremo. Feel the music.
1: Una sola palma arriba, banda.